ayo ella al lecha da mosa da vliata ehelton ero ta go ella mosa da ero da lecha da sha do tkes zin zingo jo e aju kwe go shin el ke has a ella di ban tsu tsu ke sto le

che la dice ella dove si è ieri dove io in chiesa lo sporta da lì la affonese casa da lì da nico con ella giace da alto ado shit e ya nge a dj e ya tragicin da anish kudo hana da si kizin kizna ho neko e e ya nge si ji sats a dako e e ya nge anat ol kis a ko yat e bendolish ade a hana in kizgi ado dj e ya sto de studio lish da nidi benigi ado kos nihik ishi del jo do lish bits a don dat jorto sa ha dat e neko ndasht kin do lish adi asin ado Hato eid an rei has a tos etin a de ein al kidla shada atuha a te go ni yon do shla dat sin as tra budi e benigi a do d e ya di ya al biga ko eid e ya a je eid e ya al to nda hal tkinigi nda al ni do leila a do shid e ya di e eid e ya kostel jo do al tis go nda tis jo to nda de ne go nda hal tkin do leili anigi da ne e il nido e khaljo do le hak az des din e kila shada ati bashla da sinaz tra go da ni yol do le di a ne ve di a go da ne na ki do is bi da ko en alt kin a je e e yan da ni do le sta ni la a do is ka go di jen da an ish go ne des du do le a ben go a do e ya kos a je e e ya del jo but a do e ya di den Als diese Gondart gehen, da nicht, da ich eine Wäschen, Ado, da ne, Ado, Jeskago hat da ein Leid, Zebe, die in die Aden Alkirla, Ado, na, Kirot, ich bin ja von Altkin, ein, da nicht, da ich. Die Gendarne, ich bin eine Ehe, Postel, Jodolich, ich auch.

Hajj Nasi Tata Taba on Titinos Tkambi, Khalati James, Eadi Haggard, Bishop and Naniti, Ajibit Anto, Eadi Batiga, Shidi Hemorrhage, Atzago, E Ajdi Nast E Benachai, Goshidi Muro, E Aja, Eadi deeply affected, deep E Aji lost, Aro Eadi reminded E Aja, Eadi Pai. Votile ki event di bichin bib in ye e yashi di ba rest e aj di ba life in na ar di support do lindigi di ba family ar di haggards e aj ba ma e shi di tuk e la di na nish e aj e a bookkeeper go ar di ba older brother e di lowell di shi give e bi la e aj di e a guitar ki di bichin di merle ar shi e a di merle e aj na kit ad dap na kha go Adi Hager, I ajnat nist ka ape, I ajhat ona, neto lilgi, I apel, I ajdi records, I ajje, bi holongi, I ajje, I ahawanje, I adish influence, alia, di bi Bob Wells, I lefty, Rizzel, ado I a Hank Williams, ado shi I ajdi bamangi, I ajje, I adina lilnist na gago, Hager, shi yahaya, I ajje, di ia is in godi get di aj di tanahat ago aro ia shibe nishni di be di bichin ia di juvenile detention center in ye aj weekend akon di aj di be